sconosciuto in tutto quell'orrore. Chi rischierà la vita per salvare la bionda forestiera? Chi sarà? Chi sarà?

0: perché la Parlos?
1: Primiero lis.
2: Che sacco? Luzzitta? Che sacco? Luzzitta? Che sacco?
3: Addio, vistu.
0: Baspla. Baspla.
4: I know you're gonna dig this.
5: Konnichiwa, konnichiwa, zilo desu.
6: Même au Japon, on écoute Radio Dragon.